0: veramente un massacro.
1: Ma lui tu che stava
0: nel senso
1: ma lui ci si
0: sono